Bisaludu Maria, piena di grazia, o Signore con voi. Siete veneretta tra tutte le donne, e Gesù, o frutto di vostro seno, è benedetto. Santa Maria, Mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

0: RCF Corsica à Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8.
1: Ritruem awa a Bibbia in lingua gurza cu Filippo Perù.
2: Secondo libro di Re, capitolo 14, seconda parte, versetto 19. Omo formò contra el un complotto in Gerusalemme e se ne fu di in Lagis, ma fu perseguitato in Lagis e tombò là. Fu portato in Taigavale e interrato in Gerusalemme, qui Zobab, in la città di David, e tutto il popolo di Giuda pigliò Azaria, che aveva 16 anni, e lo stabilì re a piazza di Zobab, a Mazia. Azaria, ricostruita e latte, e avvege entri sotto l'impendenza di Giuda, dopo che il re fu tinato qui Zobab. Geroboam, re di Israele. Il 15° anno da Mazia, fior di Joas, re di Giuda, Geroboam, fior di Joas, re di Israele, regnò in Samaria. Regnò 41 anni. Fece ciò che è male all'occhio del Signore. Uni svegliò da mancuno di piccati di Geroboam, fior di Nebat, che aveva fatto piccare Israele. Ristabilì i limiti di Israele dall'entrata da Mat fino al mare di Appianura, secondo la parola che l'Eterno Dio di Israele aveva pronunciato per mezzo di suo servitore Jonas, il profeta, figlio d'Amitai di Gat Ever. Che l'Eterno vide che la visione di Israele era a suo colmo e che schiavi e uomini liberi erano ridotti a condizioni estreme senza che lo ricevussi nemmeno per soccorre a Israele. Orbe l'Eterno aveva deciso di sguassare un uomo d'Israele da sotto ai geli e li liberò per mezzo di Geroboam, figlio di Joas. Il resto dell'azione di Geroboam, tutto ciò che l'ha fatto esoprò e a guerra e di che maniera lo fece entri sotto la potenza di Israele a Damasco e a Amata che avevano appartenuto a Giuda, questa è scritta in un libro di cronache di re d'Israele. Geroboam si tinò qui Zobab, qui re d'Israele, e Zaccaria, suo figliolo, regnò a suo posto.

0: Liga de Barnoi, Picadori, Awa et Allora de Nostra Morte. Amen.
1: RCF Corsica, Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8.
2: Ritruemu awa a Bibbia in lingua gurza cu Filippo Perù.
3: Secondo libro di Re, capitolo 14, seconda parte, versetto 19. Uomo formò contra el un complotto in Gerusalemme e se ne fu di in Lagis, ma fu perseguitato in Lagis e tombò là. Fu portato nanta i cavalli e interrato in Gerusalemme, qui Zobab, nella città di David. E tutto il popolo di Giuda pigliò Azaria, che aveva 16 anni, e lo stabilì re a piazza di Zobab, a Mazia. Azaria, rigustrusa e latte, e avvege entri sotto la dipendenza di Giuda, dopo che il re fu tinato qui Zobab. Geroboam, re di Israele. Il quindicesimo anno d'Amazia, fior di Joas, re di Giuda, Geroboam, fior di Joas, re di Israele, regnò in Samaria. Regnò 41 anni. Fece ciò che è male all'occhio del Signore. Uni svegliò da mancuno dei piccati di Geroboam, fior di Nebat, che aveva fatto piccare Israele. Ristabilì i limiti di Israele dall'entrata d'Amat fino al mare di Appianura, secondo la parola che l'Eterno Dio di Israele aveva pronunciato per mezzo di suo servitore Jonas, il profeta, figlio d'Amitai di Gat Ever. Che l'Eterno vide che la visione di Israele era a suo colmo e che schiavi e uomini liberi erano ridotti a condizioni estreme senza che lo ricevussi nimo per soccorrere Israele. Orbe l'Eterno aveva deciso di sguassare un uomo d'Israele da sotto ai geli e il liberò per mezzo di Geroboam, figlio di Joas. Il resto dell'azione di Geroboam, tutto ciò che l'ha fatto esoprò la guerra e di che maniera lui invece entra sotto la potenza di Israele a Damasco e a Amata che avevano appartenuto a Giuda, questa è scritta in un libro di cronica di re d'Israele. Geroboam si tinò coi Zobab, coi re d'Israele, e Zaccaria, suo figliolo, regnò a suo posto.